0: scrive a me.
1: Finalmente in Varsavia è giunto Stanislao. Si è dichiarata in suo favor la dieta e voi potete la corona abdicar quando volete. La perdita d'un trono non vi incresca però perché vi acquista di maresciallo il titolo e l'onore.

0: si trova.
1: Non si può.
2: Qua tutti. L'ho trovato. Pace, pane, sta, voglia, voglia.
0: Senza il campo è superato.
2: Zitto, mi sei
1: a fuoco.
3: Sto solo, sto solo.
1: A fuoco.
0: Suono un bacio. Noi.

amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici, amici,

0: quasi donna diventò, e s'accorda nel magico tempo, fra la folla dei credulo ognuno, s'abbandoni e folleggi con me.
1: E s'accorda va me, in sospetto,
0: e ognuno
1: si
0: perì,
1: che faremo di nuovo,
0: abbandoni,
1: venga il maglianimo
0: per, e folleggi,
1: che nulla paventa per sé.
0: Con me.

E scherzo de follia si fatta profezia. E scherzo de follia si fatta profezia. Ma come fa da ridere la lor

salvarti da lor che gelati lassù dal mira chi son congiurati. Trasvolai nel manto serrato così che m'han preso per un bell'agguato. E tesi da l'uno prorompere. L'ho visto

ha seguito l'orma dei passi spietati. Allo scambio di detti esecrati, ogni destra la daga brandì. Fatti salvo il calvario, non si evita. Dico con questa lascia.

suoi fuggi fuggi per l'orida via sento l'ora dei passi spietati allo scambio di detti esecrati ogni idea svelata già brandì innocente sfida.

0: conservo.
1: Nostra sola speranza.
0: Bisanzi e Spagna scorsi chiedendo ovunque aiuta.
1: E di Pietro d'Aragona il nostro erbore.
2: E fuori per noi.
1: E francese.
0: Nulla ancor. Perché il nostro favor alfin la spada disnudi. E vuol che insorga la Sicilia intera. A tal prezzo è per noi. E la Sicilia.

0: Altezza! Partite! Partite! E silenzio! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Silenzio ed ardir! Silenzio!
1: Silenzio!
0: Partite!
1: Guardiamo!

vanne, che in memore la mia clemenza oblia. Faccio di te, ascoltami, odio

0: senti, lo vedo il franco sangue nel senti ferme ancor. Domano le colpevo, chi serve a patria onor, ma tutti i modi salvati, ai modi miei leggeri va.
1: Farò sperare già

0: legge, rilegge, le segno te.
1: T'aspetterò nel parco reale a mezzanotte. Tu verrai travestito da cacciatore.

senza timore o mai, libero in queste soglie, tu puoi chiamarmi ingiusto, e vane insidie contro me tramare, difender la sua terra e nobilopra. Io combatto un tirano, io combatto

testa che avete, signor di Ceprano? E sbuffa, vedete? Così? Così non è sempre. Che nuove scoperte! Il gioco ed il vino, le feste, la danza, battaglie, conviti, ben tutto gli sta. Ora della contessa l'assedio gli avanza, intanto il marito

0: piede? No. Né un dito? No.
1: Né un capello?
0: No. Non orno né chirurgo. Che dunque? Una parola. Che c'è in questa parola?
1: C'è nell'aria che vola.
0: Oh!

0: in mia regal presenza, e nulla ancora hai domandato al re. Io voglio averti a me da canto.
1: Sire, no, quel che io sono restare io
0: è troppo altiero.

fatta, si ripeto giù, se volete io non vi penso, prima di una ragione, giocando con le mani, con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, giocando con le mani, da cuore mi solletti, questa è una giusta gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, gaia, g